0: Quindi anche le corazzate linea.
1: Già l'ho visto.
0: E anche se nella Luisa, non so se mi devo ancora quello domande. Però mi dà che io ti sulle super apparenza con vosotras, perché non è so che avessi un organo detrás.
1: Le muevo di
0: te. Luego, pues estoy ya muy impactada por...